Anche la prima si vuole schiazzire con sciurcerine comunque con madnichini e smadagna con bianchi.